chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grubbs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler metter pace alle tensioni, ma il violoncello non molla. E a 1:46 le ostilità riprendono, gli arpeggi di Grubbs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è, almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente e poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponile. Quello è il vero messaggio del brano.

L'alba riempì tutte le coppe col suo vino e il sole stabilì la sua presenza celeste, mentre il crudele amore assediava senza tregua, finché lacerante

like you shouldn't pronounce his name.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth, words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers. On topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart? I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop, cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo. Prendi un foglio e una matita, mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.

Una batteria industrial, accordi in beat crushing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi. Le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto, si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite. Quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso e tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando il suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

para ti. Lutti, Tatiana. Bien, Lutti.

Shoot!

Beautiful.

Tu.

Cus.

0: Chiudi gli occhi e apri le orecchie. State ascoltando Floating Notes Festival con Katy Fusco e Daniela Baiardi. Ciao, sono Katy Fusco e questo è uno spazio costruito insieme a Radio Gwen. Oggi non stiamo semplicemente presentando un evento. Stiamo aprendo una porta su quello che succederà il 24 maggio al Teatro del Gatto con la van premiere del Floating Notes Festival. Floating Notes nasce da un'idea molto precisa: creare contesti in cui la musica non viene spiegata, ma vissuta, dove l'ascolto non è passivo, ma diventa esperienza. La serata del 24 maggio è esattamente questo: un incontro tra due artiste che arrivano da mondi diversi, ma che lavorano entrambe su un confine molto interessante, quello tra struttura e libertà. Ed è proprio da lì che partiamo oggi.
1: E iniziamo a ascoltare la prima canzone, che è stata selezionata da Katy Fusco, che si intitola Tar di Lucrezia Dalt, e questa è Daniela Baiardi.

0: Avete appena ascoltato la canzone Tar di Lucrezia Dalt. E Katie, perché hai scelto questa canzone?
1: Ho scelto questo pezzo perché l'album Anticlines di Lucrezia Dalt è in assoluto uno dei miei preferiti e rappresenta perfettamente il fatto che Lucrezia Dalt sfugge alle definizioni di quello che si possa parlare di genere musicale. E infatti non è un brano che puoi incasellare e non prova nemmeno a esserlo. E Lucrezia Dalt è un'artista che sfugge, non sta dentro un genere e non sembra nemmeno interessata a trovarne uno. La sua musica si muove tra scrittura, elettronica, narrazione, ma ogni volta la cosa interessante è che cambia forma. Quello che mi interessa di lei e il motivo per cui è parte di Floating Notes è questo: lavora sulla percezione e rompe l'idea di ascolto passivo. Non puoi metterla in sottofondo, non ti dà mai un punto fermo, non c'è una struttura riconoscibile che ti accompagna dall'inizio alla fine. Ti chiede di essere presente, di rinegoziare continuamente quello che stai sentendo. E questa cosa in realtà non nasce oggi. Quando parliamo di musica sperimentale, non parliamo di qualcosa di indefinito o semplicemente strano. Parliamo di un momento molto preciso della storia del Novecento, in cui alcuni compositori hanno iniziato a mettere in discussione le basi stesse di che cosa sia la musica. Uno dei nomi centrali è John Cage, che a un certo punto dice una cosa molto semplice e molto radicale: un'azione è sperimentale quando il risultato non è prevedibile. Ed è esattamente lì che si collega anche il lavoro di Lucrezia. Perché non costruisce un percorso chiuso, non ti porta da un punto A a un punto B. Definisce uno spazio e lascia che qualcosa accada. Questo cambia completamente il modo di pensare la musica. Fino a quel momento, comporre significava avere in mente proprio un risultato, una forma da raggiungere, qualcosa da controllare, da perfezionare. Con Cage succede il contrario. Si definisce un processo, ma si lascia aperto l'esito. La musica non è più solo quello che il compositore scrive, ma quello che accade. Lo spazio, il tempo, i suoni dell'ambiente, il pubblico, tutto entra dentro il pezzo. E ogni esecuzione diventa diversa, irripetibile. È per questo che non esiste una versione definitiva di un brano sperimentale. Non è quello il punto. Il punto è l'esperienza che succede in quel momento.
0: Passiamo al prossimo brano, giusto? Ok, come secondo brano ascoltiamo Caes di Lucrezia Dalt. Buon ascolto.

0: Avete appena ascoltato la canzone Caes di Lucrezia Dalt e questa volta l'avete sentita con il testo in spagnolo. Come
1: Esattamente.
0: Mai?
1: Esattamente, Lucrezia Dalt arriva dalla Colombia e in Caes canta in spagnolo, la sua lingua, ma non la usa per raccontare qualcosa di lineare, come dicevamo prima. La voce diventa parte del suono e si mescola con tutto il resto, quasi come se fosse la voce stessa uno strumento. E questo modo di trattarla ci porta proprio dentro un certo tipo di ascolto. E non so se lo conosci, Dani, ma c'è un progetto legato a John Cage che secondo me spiega molto bene cosa significa musica sperimentale ed è uno dei miei preferiti in assoluto. Si chiama As Low As Possible ed è in corso in una chiesa a Halberstadt in Germania, a St. Bark Church. Scusate la pronuncia, ragazzi. È iniziato nel 2001 e durerà 639 anni, e non è una metafora, è proprio così. L'organo suona note lunghissime, che possono durare mesi o addirittura anni. Quando c'è un cambio di accordo, qualcuno deve andare fisicamente a modificare i pesi sulle tastiere. E quel cambio diventa un evento pubblico. La gente si riunisce per ascoltare un singolo passaggio, che magari succede una volta ogni due, ogni tre o ogni cinque anni. Questo rende molto chiaro un'idea. Non stai più ascoltando un brano nel senso tradizionale. Non c'è un inizio e una fine per te, ma esiste un processo e tu entri dentro quel processo per il tempo che puoi. Ed è esattamente questo il punto della musica sperimentale. Non controllare il risultato, ma creare una situazione in cui qualcosa può accadere, anche indipendentemente da chi ascolta. In parallelo succede qualcosa di ancora più radicale. Si mette in crisi la nozione di nota, di melodia, di armonia. Si inizia a pensare che qualsiasi suono, anche quello che prima chiamavano rumore, possa diventare materiale musicale. Cage lo dice chiaramente: quando smettiamo di ignorare i suoni che ci circondano, iniziamo a trovarli affascinanti. Il traffico, la pioggia, un motore, un respiro, tutto può essere ascoltato come musica se cambiamo il nostro modo di ascoltare. Ed è qui che la musica sperimentale fa un passaggio fondamentale. Sposta la musica da là dentro a qui dentro. Non è più solo qualcosa che esiste come oggetto, ma qualcosa che prende forma nel momento in cui lo ascolti. Non è un genere, non ha un suono preciso, è una posizione, un modo di stare dentro l'ascolto. E questo è esattamente il terreno su cui lavorano molti artisti oggi. Non cercano di costruire una forma perfetta, ma di creare una situazione in cui qualcosa possa accadere. Lucrezia Dalt si muove esattamente lì e tutto questo il 24 maggio prende forma dal vivo al Teatro del Gatto, non come qualcosa da capire ma come qualcosa da attraversare, perché il lavoro di Lucrezia Dalt dal vivo cambia ancora. Lo spazio, il suono, il momento entrano dentro quello che succede e ogni ascolto diventa unico. È qualcosa che esiste ed esisterà solo lì, in quel momento, e poi non si ripete.
0: E con questo ci ascoltiamo il terzo brano, che si chiama Cosa Rara, di Lucrezia Dalt. Buon ascolto.

0: Avete appena ascoltato la canzone Cosa Rara di Lucrezia Dalt e torniamo subito a parlare di Lucrezia Dalt.
1: Grazie Daniela. E quello che vi racconterò adesso è che ad Ascona il 24 maggio non succederà solo questo imperdibile show di Lucrezia, ma succederà anche altro. Sul palco ci sarà Chiara Dubé. Chiara Dubé segue un altro percorso, molto diverso, ma che in fondo parte dalla stessa frattura, quello di chi cresce dentro la musica classica, dentro una struttura molto precisa, e io lo so bene, dove tutto è scritto, controllato, ma a un certo punto sente che quella cosa gli sta stretta. E Chiara Dubé arriva esattamente da lì. Ha una formazione classica molto solida, conservatorio, studi seri, quel mondo lo conosce bene Chiara. Ma invece di restarci dentro o rifiutarlo completamente, fa una cosa più interessante. Se lo porta dietro e lo cambia da dentro. La struttura c'è ancora, la scrittura c'è, la voce è centrale. Però non è mai tutto chiuso. Quella forma non viene abbandonata, ma viene messa in crisi. Non la rompe come succede in certa musica sperimentale più radicale. Chiara Dubé la tiene, ma la spinge in territori nuovi. Nel suo lavoro la voce, il violino, l'elettronica, i synth non sono separati. È tutto un unico spazio sonoro e questa cosa si sente subito, non è costruita. Ricordo la prima volta che l'ho sentita e ho pensato, ok, quest'artista ha qualcosa di vero. Ho conosciuto Chiara ai tempi del conservatorio e l'ho voluta già nella prima edizione di Floating Notes, chiedendole di comporre addirittura la colonna sonora ufficiale, perché prima ancora della musica arriva lei. Non è un progetto costruito a tavolino, c'è una fragilità evidente in Chiara, ma anche una forza molto chiara. E questo equilibrio si sente, lavora sempre su quel punto lì, tra controllo e lasciare andare.
0: E con questo ci ascoltiamo il quarto brano, che si intitola 30, di Chiara Dubé,
1: la colonna sonora del Floating Notes Festival 2020.

0: Avete appena ascoltato 30 di Chiara Dubey. E cosa ci puoi raccontare di lei?
1: Allora, Chiara è originaria di Locarno e appunto, come dicevo prima, Chiara ha una formazione classica e ha sviluppato e ha scoperto, esplorato tutto ciò che bisognava sapere della musica classica. Se non sbaglio, è diplomata in violino e in composizione anche. E Chiara la definirei una dreaming author, non so se esiste questo termine, nel senso che la musica nasce da un suo mondo interno molto immaginato, ma allo stesso tempo resta molto concreta e molto umana, e questa cosa si sente subito e non è costruita, non è estetica. Chiara non è per niente una costruzione, è proprio la persona più vera che abbia mai conosciuto in vita mia, e questo lo trasmette anche nel suo modo di fare musica. E Chiara di per sé in questo genere, diciamo che non è un caso isolato, fa parte di un filone sempre più evidente, quello di musicisti che arrivano da una formazione classica molto rigorosa e a un certo punto decidono di usarla in un altro modo, non per fare classica contemporanea nel senso più accademico, ma per portare quegli strumenti, quel tipo di scrittura, dentro territori completamente diversi. Negli ultimi anni si è aperto uno spazio molto interessante tra musica colta, elettronica e scrittura più libera. Artisti come Olafur Arnalds, Nils Frahm o Max Richter fanno esattamente questo. Partono da strumenti classici, pianoforte, archi, violini, e li trasformano, li aprono, li portano in un altro contesto. Non è più solo composizione nel senso tradizionale, è costruzione di un suono, di uno spazio. E cambia anche il modo di ascoltare. Non sei più davanti a un brano da eseguire dall'inizio alla fine. Sei dentro qualcosa che si muove lentamente, che si costruisce nel tempo e che lavora più sull'atmosfera che sulla struttura. Io stessa l'ho visto chiaramente quest'anno al South by Southwest in America. Ho incontrato un artista pazzesco, Bad Tune Hip Opera, un ragazzo che canta aria d'opera sopra un beat hip hop in italiano, che non è nemmeno la sua lingua madre, mi sembrava di essere un film, e funziona, non come Jimmy, funziona davvero, ed è lì che capisci

0: qualcosa sta succedendo a questo genere. Questo tipo di linguaggio oggi ha anche un nome, si parla di classical crossover. E il crossover in realtà non è una cosa nuova. Già dall'inizio del Novecento c'erano musicisti che iniziavano ad uscire un po' dai confini della musica classica per andare verso qualcosa di più accessibile. Uno dei primi è stato per esempio John McCormack, un tenore che cantava nei grandi teatri, ma allo stesso tempo registrava ballate popolari e vendeva milioni di dischi. Poi negli anni 40 arriva Mario Lanza, che di fatto definisce il modello del tenore popolare: cinema, radio, dischi, porta l'opera fuori dai teatri e dentro la cultura di massa. Negli anni 50 c'è anche Liberace che prende il pianoforte classico e lo trasforma in spettacolo. E poi negli anni 60-70 il crossover diventa ancora più radicale. Ragazzi, tutti sappiamo che i Deep Purple hanno suonato con la Royal Philharmonic Orchestra di Londra. Gruppi come Emerson, Lake & Palmer reinterpretano la musica classica in chiave rock. Negli anni 80 nasce proprio il termine crossover e negli anni 90 esplode. I tre tenori, Pavarotti, Placido Domingo, Giuseppe Carreras, portano l'opera negli stadi. Andrea Bocelli domina le classifiche pop. Quindi il punto non è il crossover se esiste o meno. Esiste da sempre, da tanto. La differenza è come lo fai. Può essere qualcosa che resta in superficie, oppure qualcosa che cambia davvero il modo in cui ascolti. Ed è lì che si colloca Chiara Dubé, perché nel suo caso non si tratta di mescolare di generi, ma di partire da una formazione molto precisa e usarla per aprire uno spazio diverso. E quando succede, non lo devi spiegare, lo senti.
1: Questo è il quinto brano, che si chiama Stranger di Chiara Dubé, ma questo è un Ego Pusher Remix.

0: Abbiamo appena ascoltato la canzone Stranger di Chiara Dubey, però Lego Pusher Remix.
1: Esattamente.
0: E questa è l'ultima canzone, giusto?
1: Sì, per oggi.
0: Per oggi. Come mai hai scelto questo remix?
1: Allora, Lego Pusher sono un duo che anch'essi vengono dalla formazione classica. Sono formati da violino e pianoforte. Quindi hanno creato questo remix con Chiara Dubey e trovo interessante il risultato, nel senso che noi tutti che facciamo parte di questo cerchio del conservatorio di Dante, quindi direi sotto gli inferi, abbiamo avuto proprio l'esigenza e il bisogno di andare un po' oltre i nostri confini, perché nel mio caso e nel caso di molti miei colleghi è stato molto limitante, paradossalmente, quello che è la formazione classica. Naturalmente non rinnego la fortuna che ho avuto nello studiare, di poter permettermi di frequentare un conservatorio fin da quando ero piccola, ma mi rendo conto che bisogna comunque non soffermarsi su quello che è stata la mia formazione accademica, e ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere quello che è poi il mondo della musica indipendente e di capire che la musica va ben oltre, diciamo, le mie 8-9 ore in aula a studiare Debussy, Ravel e quant'altro. Quindi noi musicisti formati al conservatorio stiamo esplodendo e penso che questo si senta, e insomma ci stiamo ritagliando il nostro percorso nel mondo della musica indipendente. Non ci rinnegate, ragazzi.
0: Magari ti faccio anche un'altra domanda.
1: Sì.
0: Come mai hai selezionato queste due artiste? Cosa ti ha spinto di più? Cioè, ovviamente la musica, ma a portarle fisicamente in Ticino.
1: Allora, partiamo da Chiara. Chiara è originaria dal Ticino, proprio da Locarno, e io lei, proprio dalla prima volta che l'ho sentita, ho avuto un sentimento che Chiara doveva andare lontana, perché Chiara è una persona troppo buona, troppo umana, e io non sono più abituata a vedere questo tipo di sensibilità nelle persone, e quando mi sono avvicinata a lei ho pensato che aveva bisogno di un supporto più meccanico, non so come dire, perché ormai io mi sento così, cioè umana ma nel 20%, e Chiara, io sento che lei veramente è una musicista pazzesca e ha tanto da dirci, ma è difficile, diciamo, farla emergere in questo mondo di squali, in questo mondo di robot, e quindi ho pensato che Chiara deve assolutamente partecipare al Floating Notes per la seconda volta, e probabilmente anche una terza, una quarta, non lo so, finché non me la potrò più permettere. Però Chiara veramente, io so che tocca il cuore delle persone, tocca l'anima, quella che non abbiamo quasi più. Chiara la fa tornare, fa riemergere quel lato di noi che, soprattutto voglio parlare di me, quel lato di me che ormai è seppellito dall'ansia del giornaliere e dalle mille cose che ho, e ho bisogno di una Chiara Dubey nella mia vita, quindi sono felicissima che sarà con noi il 24 maggio. Beh, invece Lucrezia Dalt è il mio lato invece più viscerale, cioè io sono innamorata, veramente innamorata di Lucrezia Dalt. Il mio ragazzo è fuori, per fortuna. Però è vero, nel senso che lei è una musicista pazzesca, nel senso che rischia e osa così tanto che mi chiedo, non lo so, come abbia fatto ad arrivare dove è arrivata con questo. È partita da un genere veramente difficile e lei non lo ha mai abbandonato, non ha mai fatto alcun tipo di compromesso che mettesse, diciamo, avanti altro tipo di priorità, e gli ho chiesto, no, quanto hai dovuto sacrificare nella tua vita? Lei mi ha detto, non si parla di sacrifici, capito? Quella è la sua vita, è quello che lei ha scelto di fare senza seppellire nient'altro. E io la vedo, non lo so, la vedo una donna, forse la donna che vorrò diventare anch'io alla sua età. Oddio, non è così vecchia, ragazzi, però insomma è più grande di me, quindi mi piace farla giovane ancora per poco. E quindi per questo motivo, ecco, io sono fiera di portarle qua, e spero davvero che il nostro pubblico, il nostro Ticino, osi a andare al teatro e veramente che si metta in gioco ad ascoltare qualcosa che magari non ascolterebbe mai, ne vale la pena.
0: Concordo pienamente, è importante anche uscire dai propri generi musicali, no?
1: Sì.
0: E esplorare cosa c'è oltre i confini, no?
1: Sì.
0: Ti vorrei fare un'altra domanda, ma non so quale... Il passo che hai fatto da passare dalla musica classica a qualcosa di meno strutturato, non so se mi spiego,
1: sì,
0: con quello
1: sì,
0: che
1: sì.
0: dicevi prima, qual è stato il momento in cui hai detto voglio andare oltre questi schemi, che ti sei detta ok, ho sentito, ho visto qualcosa e hai detto ok, voglio andare oltre?
1: Allora, ci sono vari motivi che metterei insieme. In primis, io al mio lavoro di diploma del conservatorio ho portato un brano di Mari Schaeffer, che è questo compositore contemporaneo, molto interessante perché in questa composizione, si chiama The Crown of Ariadne, è un brano dove l'arpista è anche percussionista, quindi io suonavo l'arpa circondata da percussioni come crotali, cimbali, eccetera. E già lì mi sono detta, ok, nel senso... Posso in realtà essere un'arpista anche diversa, no? Un'arpista che osa. E mi ricordo benissimo che il mio lavoro di diploma avevo scelto di rappresentarlo coperta da un pannello colorato, quindi che si vedeva la mia ombra circondata poi da tutti questi effetti. E ricordo anche che mi avevano sollevato delle critiche, perché sì. E quindi ho pensato che stavo andando nella direzione giusta, nel senso che... Adoravo questo fatto di essere criticata in un qualcosa che invece mi stava piacendo. Poi io più che uno mi critica, più che faccio esattamente questa cosa. E questo è stato un fatto. Poi l'altro fatto, naturalmente, mi sono anche posta la domanda chi nel 2020 vive di arpa classica? In effetti la risposta è nessuno. Almeno che il compromesso è insegnare, cosa che io non volevo assolutamente fare. Non mi sento in grado di insegnare né mi piace farlo, quindi gli sbocchi che effettivamente ti dà un conservatorio, ahimè, non ci sono. E una cosa che penso, secondo me, vabbè, qui entriamo in un altro tema, però bisognerebbe anche rivalutare in questo tipo di scuole, è che comunque frequentando un conservatorio, io ho frequentato il Master of Arts in Music Performance, quindi il master nella performance musicale. Ma non è una scuola che può darti nessun tipo di sbocco lavorativo, perché la performance musicale la devi costruire, ma la devi costruire e ci vogliono le basi per costruirla, quindi saper suonare l'arpa perfettamente non è assolutamente una base, è solo una piccola cosa di quello che poi è il mondo della musica e di quello che è poi sapersi fare un dossier, finanziamenti, eccetera, quello che tutti sappiamo, no? Quindi in realtà è per quello che sono un po'... Ho un po' rinnegato la mia formazione in quel senso, perché mi sono resa conto di essere un'arpista fantastica e poi dirmi ma cosa ci faccio con un'arpa e con la perfezione? Niente, anzi, avevo bisogno proprio di rinnegarlo questo fatto, perlomeno all'inizio. Adesso appunto la formazione è quello che mi dà tutta la tecnica, per l'amor di Dio. E
0: è anche una struttura, no? Anche... Giusto.
1: Certo, no, assolutamente. E quello che appunto, che adesso io, Chiara Dubé, e ripeto, tanti musicisti di questo filone stiamo cercando di non creare più questa scissione fra chi ha studiato e chi viene dall'underground, nel senso che in realtà noi che abbiamo studiato stiamo cercando, noi viviamo nella scena underground, perché quello che stiamo facendo è molto underground, cioè distruggere la nostra formazione o perlomeno spezzare quello che è stato l'iter di tutti i nostri anni al conservatorio. Quindi io rispetto chi non ha avuto la possibilità di studiare, chi non ha voluto semplicemente studiare, ed entrambi, diciamo, questi due filoni possono stare insieme.
0: Quindi creare un ponte anche.
1: Esattamente, sì. Esattamente. E con questo si conclude questo primo episodio dedicato a Floating Notes Festival. E vi ringraziamo per averci ascoltato. Potete seguirci su tutti i nostri canali social, ma soprattutto ci vediamo il 24 maggio al Teatro del Gatto di Ascona, prevendite aperte. Ciao da Katie Fusco
0: e Daniela Baiani.

how you are. That's why I've been staying away from you.

0: ګوند رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوند ټریولینګ وداوت موویګ.

0: Radio. Per la rubrica Piovono Mix, oggi in esclusiva tra beat e frequenze profonde, mix per noi.
1: Adon, 7 vinile.
0: Restate con noi, alzate il volume e lasciatevi trasportare dal suono.

0: Deep Drop Collective. Per la rubrica Piovono Mix, oggi in esclusiva tra beat e frequenze profonde, mixa per noi
1: Adum, set vinile.
0: Restate con noi, alzate il volume e lasciatevi trasportare dal suono.

Pronto? Pronto? Come te ne vai? E dove? Per dei guai? E se dove vai dovessi trovarne altri?

0: from you.
1: Waiting to hear from you.